0: Ok.
1: La mamma arriva un taco spalli, così se ne sono tutto di Roma.
0: Oke, okay, bye mama. Terima kasih banyak.
2: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.